0: Gesegnet sei das Dieselband.
1: Gesegnet sei das Dieselband.
0: Drum glaube nur, mein Freund.